0: Svegia Nantini.
1: Buon vento a chi oggi partirà e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.
3: Non

Maroon 5 in Sugar, una delle Vanio, pagheremo una praise, temle. Kaigo Kelly, Tim Griffin, Brichaio, Save My Love.

0: accennanti.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa, buon vento.